anche se non so dove e come. Ti giuro che ora più che mai ti direi che ormai

0: Hi, hier ist der Olli von Anayo und ihr hört Radio 98.1 mit Besser am Abend.
1: Tutt'altro.
2: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.
3: Non mi scolla gli occhi di dosso.

anche se non so dove e come. Ti giuro che ora più che mai ti direi che ormai